di dare il baggio bisogna visolare i camini, guarda chi subito cumba dritto su. Baracca muchacho, gritemo ma fuerte, uy Dios que amarrete, ni un cobre ha tirado, qué bronca muchacho.

0: e non me entra, no. E si accabò.
1: Beh, ma da Nicola, di che mi entrerà? Non è che sono amico del novio, che sono?
0: Ma che amiche, ne amiche, sono proprio questo torrendoso.

prima di dare il baggio bisogna visorare i camini. Vola da chi subito, compadrito, su. Baracca, muchacho, gritemo ma fuerte, uy Dios, que amarrete, ni un cobre ha tirado. Qué bronca, muchacho, sei

0: e non me entrano. E si accabò.
1: Beh, ma da Nicola, non è che mi entrerà, non è che sono amico del novio, che sono.
0: Ma che amiche sono proprio questo a torrendosi.